0: Bali.
1: Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali. Bali.